0: Non so qual uom, qual debole, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio.
1: Signor, se tradete tutte queste ragazze, addio feste, addio danza.
0: E che? Vorresti ballar col piè stravolto?
1: E non mi duol più molto, andiam belle fanciulle.
2: Come si caverà dall'imbarazzo? Lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di Creta.

forze. Una casa macello. Oh, carne, teste mozze. Una casa macello.

troncarla conviene quel diavolo d'un Pinkerton. Ebbene, che fareste, madama?

0: alle gemme, alle perle, alle perle, alle fiori,
1: alle fiori, alle gemme,
0: alle gemme, alle gemme, alle gemme,
1: alle gemme, alle perle,
0: alle perle,
1: alle perle, alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle fiori,
1: alle fiori,
0: alle gemme,
1: alle gemme,
0: alle gemme,
1: alle
0: perle.

0: le celle per le migliori di noi. Alle tazze le tazze,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli argenti le argenti,
1: alle tazze e cristalli,
0: agli argenti e le tazze,
1: agli argenti e
0: le tazze, alle tazze e
1: le tazze,
0: agli argenti e le tazze,
1: agli argenti e le tazze,
0: agli argenti e le tazze,
1: agli argenti e le tazze,
0: agli argenti e le tazze,
1: agli argenti e le tazze,
0: agli argenti e le tazze,
1: agli argenti e le tazze,
0: agli argenti e le tazze,
1: agli argenti e le tazze,
0: agli argenti e le tazze,